kuma eni ni mransa tuo efri se woni tani kwafie ani asunjie anu ade baka wo asiwe ya dumo enya wani suo nyamsa po suo nyamine dani free boni ho ate